Ciao, Ray Torres. Verrai, io volveremo. Te lo prometto, volveremo. Te lo juro, amor, volveré. Porque te amo. Te amo. Ciao.